con la cripta, con le catacombe. Strana aria che... che atmosfera incredibile tra la leggenda e la realtà. Che momento... Indubbiamente è una sensazione strana. Venivano... Che atmosfera incredibile tra la leggenda e la realtà. Un pizzico di thrilling. Che... strana aria che viene ricreato da queste immagini in diretta che ci provengono proprio da queste catacombe.